Te puoi io, mente con una mano, a caro poi andare in caia quattro i menti a vai su, se na te metto un pandeita, una quara uova, una quem te in apo a io, gai, e a chi mata uroi, amne mia uaki ne kakakipus, e rena pan, uaki na anako, aron te kakautakim, me anganakim te merurung, me nau studio i kaike, ne kuona i kakate i metto un tangarang ana quem, a vai, drona ki me ara rungurungo ai kakimototo, ake na kona na pen na ko te ungam na no me te kukurei kana kora wana pe kana wan te inga pa ngai se na manga ngan te ware te puatanga ka tapono me kona na ta korana